Ka mokgwe ka o ntla ga ntwa a mago ta ga di ga di metamo a joe ga go sa